parte da me. Dami sons amadeste na chantia oi chante. Da tutta mancuna.